0: Blue Max. Magica è la musica.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

0: Sono le 3 e 58 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Blue Max, Music Passion.
1: Storie da vendere.

0: Blue Max, le stelle nel cielo, la musica alla radio.
1: Se si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina, forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 21 maggio 2026 è il 141esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. I santi del giorno sono San Vittorio e compagni e San Costantino il Grande. Il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, istituita nel dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh, partito alle 7:52 del giorno prima dal Roosevelt Field vicino a New York a bordo del suo monoplano leggero, completa il primo volo transatlantico dell'Oceano Atlantico senza scalo in solitaria, giungendo dopo 33 ore e 32 minuti esatti al Champ de Le Bourget, nei pressi di Parigi, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. E nel 2002 l'Arma dei Carabinieri viene elevata al rango di forza armata. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 maggio del 1904 la FIFA, Federazione Internazionale di Calcio, viene fondata a Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 maggio del 1966 Rita Pavone debutta in classifica con Il Gegege. Nel 1997 esce il terzo disco in studio dei Radiohead, OK Computer, considerato uno dei migliori album degli anni 90 e anche uno dei migliori album rock di sempre. E nel 2003 Edoardo Bennato pubblica il disco L'Uomo Occidentale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Alexander Pope, nato a Londra il 21 maggio 1688 e scomparso a Twickenham il 30 maggio 1744. È stato un poeta inglese considerato uno dei maggiori del XVIII secolo, più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero. Compie oggi 69 anni Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club. 47 candeline sulla torta dell'attore italiano Lino Guanciale. E buon compleanno anche a Gali, il rapper italo-tunisino compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: ne sa più un matto in casa sua che un saggio in casa d'altro.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

vita com'è? La fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è?

0: Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative. Quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continuo. In questo periodo

0: 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Jukebox Italia, i miti della canzone italiana.
1: Sono le 5 e 59 minuti. Attualità e costume.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici, sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove un team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma, ogni volta che viene, piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Buongiorno Max,

0: te.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
3: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
2: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise Sexy.

0: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
0: Max Radio Classic. Il bello della musica.

0: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Boldo! Vieni qui!
8: Le novità!
7: Bravo!
8: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4, località Santa Sabina.
9: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
10: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
11: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
9: Seguici nei nostri

0: social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
2: E il tuo locale, il tuo evento,
3: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
2: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
1: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: sono le 7:00. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, 5ª volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
4: Il meteo.
5: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Buongiorno Max.

0: 50 anni in Umbria. Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommi, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
8: Buongiorno Max.
9: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina.
8: Buongiorno Max.
9: I grandi successi e l'informazione alla radio.
10: L'almanacco del giorno vi è presentato da
11: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
12: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 21 maggio 2026 è il 141esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. I santi del giorno sono San Vittorio e compagni e San Costantino il Grande. Il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, istituita nel dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh, partito alle 7:52 del giorno prima dal Roosevelt Field vicino a New York a bordo del suo monoplano leggero, completa il primo volo transatlantico dell'Oceano Atlantico senza scalo in solitaria, giungendo dopo 33 ore e 32 minuti esatti al Champ de Le Bourget, nei pressi di Parigi, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. E nel 2002 l'Arma dei Carabinieri viene elevata al rango di forza armata. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 maggio del 1904 la FIFA, Federazione Internazionale di Calcio, viene fondata a Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 maggio del 1966 Rita Pavone debutta in classifica con Il Gegege. Nel 1997 esce il terzo disco in studio dei Radiohead, OK Computer, considerato uno dei migliori album degli anni 90 e anche uno dei migliori album rock di sempre. E nel 2003 Edoardo Bennato pubblica il disco L'Uomo Occidentale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Alexander Pope, nato a Londra il 21 maggio 1688 e scomparso a Twickenham il 30 maggio 1744. È stato un poeta inglese considerato uno dei maggiori del XVIII secolo, più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero. Compie oggi 69 anni Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club. 47 candeline sulla torta dell'attore italiano Lino Guanciale. E buon compleanno anche a Gali, il rapper italo-tunisino compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: ne sa più un matto in casa sua che un saggio in casa d'altri.
10: L'almanacco del giorno vi è presentato da
11: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
9: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successo. Musica da vivere, successi da

Forse per stasera un'altra giacca, con bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu. E cerchiamo un bel locale qui a Cattolica.

0: Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
1: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
3: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito, in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
4: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
3: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
1: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
0: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita, tra l'altro, del principe William. Grande tifoso Villan volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini. Dallo stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG Arsenal.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento. A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live.

0: la tua cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
3: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
4: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle stelle che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Max Radio ha presentato Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
4: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.

Il Pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
2: Ciao Lucia. Ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino.

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadgets, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop.

San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise Sexy.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
3: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
6: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza te.

0: Sono le 8:02.
1: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
2: Via.
1: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adalà, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, ha detto il presidente americano. Gli investigatori al lavoro sul giallo di Pietra Catella a Campobasso cercano di capire se a cercare in rete notizie sulla ricina siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia. E quanto emerge dalla convocazione delle parti offese degli indagati per venerdì 22 maggio in questura, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, PC e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di famiglia. Il calcio, l'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A. Ed è tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
7: Ancora un infortunio nelle campagne umbre, un 50enne è rimasto gravemente ferito mercoledì pomeriggio a Belvedere di Montefalco dopo essersi ribaltato con il trattore mentre lavorava in un terreno agricolo. L'uomo, trovato in stato di incoscienza, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Foligno e affidato al 118. È stato portato in elisoccorso all'ospedale di Perugia. Sul posto anche i carabinieri. Una 25enne è stata molestata in strada martedì sera a Perugia mentre tornava a casa con la sorella nel quartiere Fontivegge. Uno sconosciuto, poi identificato in un pensionato iracheno di 77 anni residente in città, ha incrociato le due ragazze tornando poi sui suoi passi per molestare la più giovane. Le urla delle due hanno richiamato i carabinieri, che hanno arrestato l'uomo anche per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida è stato scarcerato, dovrà presentarsi in caserma tre volte a settimana. È accusata di tentata rapina e furto con strappo la 27enne arrestata a Terni dai carabinieri. I fatti risalgono alla mattina del 7 maggio, quando la giovane ha prima aggredito una professionista 50enne facendola cadere e strappandole la borsa, e a seguire una studentessa 17enne seduta su una panchina. Colta sul fatto e bloccata, aveva con sé un coltello a serramanico e un collo di bottiglia. La borsa è stata restituita mentre la donna è stata posta ai domiciliari. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Perugia hanno sospeso un barbershop di Spoleto, motivo della misura le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza rilevate durante un'ispezione. Al titolare deferito alla procura per le numerose infrazioni al decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono state elevate ammende per circa 18.000 euro e notificate prescrizioni di natura prevenzionistica. Infrastrutture, il TAR dell'Umbria ha bocciato la bretella con la strada Madonna del Piano, il cosiddetto nodino di Perugia. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da Italia Nostra e dal comitato Salviamo con la strada, mettendo nel mirino la valutazione di impatto ambientale del progetto e annullando il decreto della direzione delle valutazioni del Ministero dell'Ambiente che lo aveva autorizzato. Secondo i togati, la valutazione di impatto e incidenza ambientale va rifatta tenendo conto del cambiamento dell'ecosistema. I parlamentari del PD Anna Ascani e Walter Verini hanno presentato due interrogazioni alla Camera e al Senato ai ministri dello sport e degli interni per chiedere al governo di intervenire sulle iniziative del sindaco di Terni riguardanti la Ternana Calcio. Al centro della richiesta l'ipotesi di ripartenza dalla Serie D della società attraverso una fusione con l'Orvietana, che i Dem definiscono un ennesimo esempio di conflitto di interessi e uso discrezionale dei ruoli istituzionali. Seguendo la nuova disciplina della gara pubblica introdotta dalla Regione, è stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione della concessione dei giacimenti di acque minerali del bacino San Gemini. La procedura riguarda lo sfruttamento delle acque omonime delle antiche sorgenti Umbre Fabia, Fonte Aura e Grazia, sorgenti comprese tra i comuni di San Gemini, Acquasparta, Terni e Montecastrilli. Nuova vita a Perugia per i giardini di Via Benedetta nella zona universitaria, che sabato mattina saranno restituiti alla comunità studentesca. L'area, oggetto di interventi di riqualificazione da parte di Adisu, è pensata come luogo di incontro e socialità. Vogliamo restituire agli studenti e alla città un luogo vivo e accogliente, ha detto l'amministratore Giacomo Leonelli, capace di favorire la socialità e la costruzione di relazioni. Musica e risate nel doppio appuntamento con la stagione tournée. Giovedì sera al Teatro Morlacchi di Perugia arriva Tiro Mancino con Quando meno me lo aspetto tour, un viaggio intimo tra nuovi brani e grandi classici firmati Federico Zampaglione. Sabato al Teatro Lyric di Assisi ecco invece Valentina Persia con Nata con la Gepierre, one woman show tra ironia e vita vissuta. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: Max Radio Classic. Radio Classic. Radio Classic. Bella è la musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Max Radio News.
1: Buongiorno dalla redazione. Tremano ancora i campi flegrei e una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata questa mattina in zona, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli e una profondità di circa 3 km. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Bacoli e verifiche sugli edifici pubblici. Conflitto in Medio Oriente. Nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran, il segretario alla difesa americano Exet ha assicurato che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Teheran ha ricevuto la nuova proposta americana e la starebbe valutando. Scontro diplomatico intanto tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Un gesto infimo, tuona il capo dello Stato Mattarella. È inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la Premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali, ferite. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Parigi le nega invece la cittadinanza onoraria. Calcio: l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul e vince l'Europa League. Per Emery si tratta del quinto trofeo in questa competizione. Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 dell'andata, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
6: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
7: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. E7 Caravan.

0: interessi.
1: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
5: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 8:58.
1: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
2: Via, via.
1: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
5: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
7: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito, in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
8: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
7: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
5: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22 nello scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita, tra l'altro, del principe William. Grande tifoso Villa, ha volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora, mercoledì prossimo, appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV. E se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
5: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. In più, Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Tirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia, info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
7: Allarme inserito.
8: La tua casa è davvero al sicuro?
9: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
8: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
9: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
8: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
9: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
8: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
10: Perugia, via Piccolpasso 42,
8: al centro commerciale Collestrada,
10: Quasar Village,
8: Belvedere a Città di Castello.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
11: Buongiorno Max.
12: L'almanacco del giorno vi è presentato da
13: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
14: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 21 maggio 2026 è il 141esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. I santi del giorno sono San Vittorio e compagni e San Costantino il Grande. Il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, istituita nel dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh, partito alle 7:52 del giorno prima dal Roosevelt Field vicino a New York a bordo del suo monoplano leggero, completa il primo volo transatlantico dell'Oceano Atlantico senza scalo in solitaria, giungendo dopo 33 ore e 32 minuti esatti al Champ de Le Bourget, nei pressi di Parigi, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. E nel 2002 l'Arma dei Carabinieri viene elevata al rango di forza armata. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 maggio del 1904 la FIFA, Federazione Internazionale di Calcio, viene fondata a Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 maggio del 1966 Rita Pavone debutta in classifica con Il Gegege. Nel 1997 esce il terzo disco in studio dei Radiohead, Ok Computer, considerato uno dei migliori album degli anni 90 e anche uno dei migliori album rock di sempre. E nel 2003 Edoardo Bennato pubblica il disco L'Uomo Occidentale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Alexander Pope, nato a Londra il 21 maggio 1688 e scomparso a Twickenham il 30 maggio 1744. È stato un poeta inglese considerato uno dei maggiori del XVIII secolo, più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero. Compie oggi 69 anni Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club. 47 candeline sulla torta dell'attore italiano Lino Guanciale. E buon compleanno anche a Gali, il rapper italo-tunisino compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: ne sa più un matto in casa sua che un saggio in casa d'altri.
12: L'almanacco del giorno vi è presentato da
13: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9, a Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
11: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. Jukebox Italia.

0: Pax Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. La tragedia alle Maldive concluse le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Ieri mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle cause dell'incidente. Travolti da profondità, passaggi angusti e buio, sostengono i soccorritori, mentre la legale del tour operator che ha venduto il pacchetto per la spedizione scientifica fa sapere: dai documenti che abbiamo, nessuno di loro aveva un brevetto per la penetrazione in grotta. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che aspettano.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Buongiorno Max.
5: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
6: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259.
7: L'oroscopo di Maya.
8: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
6: Star per Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
9: Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadgets, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
5: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
4: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
5: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
6: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutto. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su

0: presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Back to Max. A Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: sono le 10 e un minuto. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via, via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Cibu, cibu.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 €. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che Washington e Teheran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Ma il Pentagono torna a minacciare. Gli Stati Uniti sono pronti all'azione, dice il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia. Il cancelliere tedesco Merz scrive intanto ai leader dell'Unione Europea, proponendo di rendere Kiev un membro associato dell'Unione. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carni a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'automobilista ha fuggito, un 39enne italiano, e poi è andato a costituirsi. Il risultato positivo sia ad alcol che a droga test è stato arrestato. Tornano a tremare i campi flegrei, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in mare e a una profondità di 3 km è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 5.50. È in corso uno sciame sismico, come spiega l'INGV. Non si registrano danni, tranne alcuni leggeri cedimenti a bacoli. Chiuse le scuole nei comuni flegrei e in alcuni quartieri di Napoli. Tennis, giovedì di quarti di finale ad Amburgo. Luciano Darderi affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur per un posto in semifinale. Possibile doppio impegno per Bolelli e Vavasori, che dovranno prima recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dombia, per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti un altro duo francese. È tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale. In primo piano la cronaca. Una 25enne è stata molestata in strada martedì sera a Perugia mentre tornava a casa con la sorella nel quartiere Fontivegge. Uno sconosciuto poi identificato in un pensionato iracheno di 77 anni residente in città ha incrociato le due ragazze tornando poi sui suoi passi per molestare la più giovane. Le urla delle due hanno richiamato i carabinieri che hanno arrestato l'uomo anche per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida è stato scarcerato, dovrà presentarsi in caserma tre volte a settimana. È stato condannato a 1 anno e 4 mesi il 29enne di origini gambiane che nei giorni scorsi, dopo aver molestato una viaggiatrice in stazione a Fontivegge, ha aggredito gli agenti della polizia ferroviaria, ferendone uno con prognosi di 40 giorni. Nei suoi confronti saranno anche avviate le pratiche per l'espulsione. Ancora un infortunio nelle campagne umbre. Un 50enne è rimasto gravemente ferito mercoledì pomeriggio a Belvedere di Montefalco dopo essersi ribaltato con il trattore mentre lavorava in un terreno agricolo. L'uomo, trovato in stato di incoscienza, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Foligno e affidato al 118. È stato portato in elisoccorso all'ospedale di Perugia. Sul posto anche i carabinieri. Ha tentato di dileguarsi in auto alla vista dei carabinieri, finendo impantanato nel fango a Collestrada. Così un 25enne di origini albanesi senza fissa dimora è finito anche nella rete dei militari, che lo hanno arrestato per spaccio. Addosso aveva quasi 5 grammi di cocaina divisi in 6 dosi e 800 euro considerati frutto dell'attività illecita. Il giudice ne ha convalidato l'arresto, disponendo per lui l'obbligo di dimora in un comune fuori regione. Parliamo di sociale. La giunta regionale ha approvato il piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà. Il documento mette in relazione comuni, zone sociali e terzo settore, definendo le priorità per il triennio 24-26 e la distribuzione delle risorse sui territori. Contrastare la povertà significa uscire dalla logica degli interventi isolati e costruire risposte condivise, ha spiegato l'assessore al welfare Fabio Barcaioli. Le risorse saranno erogate direttamente alle zone sociali senza passaggi intermedi. Trasporti, Andrea Ragnetti, manager con oltre 35 anni di esperienza internazionale in aziende come Alitalia, Telecom, Philips, è il nuovo presidente della SASE, la società che gestisce l'aeroporto dell'Umbria. Lo ha annunciato la presidente Stefania Proietti presentando il rinnovato consiglio di amministrazione. Nelle CDA anche Andrea Sfascia del Borgo Brufa Resort, la professoressa universitaria Deborah Puglia e Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell'Umbria. Giovani talenti del calcio protagonisti all'European Golden Boy, l'iniziativa promossa da Tutto Sport e tenutasi a Solomeo. La manifestazione si è aperta con la premiazione dell'Inter Under 23 che ha vinto il torneo dell'Armonia Sportiva, cui hanno preso parte anche i pariquota di Milan, Juventus e Atalanta, e disputatosi nel borgo corcianese. Alla centro dei panel anche una riflessione sul futuro del calcio, cui hanno dato un contributo Fabio Paratici, Fabio Capello e Sara Gama. A fine evento svelati i nomi dei 100 under 21 candidati al premio Golden Boy 2026. Tre ricorrenze in un solo spettacolo, gli 800 anni dalla morte di San Francesco, i 100 dalla nascita di Dario Fo, i 10 dalla sua scomparsa, sono celebrati nell'Usanto Giullare Francesco, rappresentazione coprodotta dallo Stabile dell'Umbria di Torino. Scritto da Fo e Franca Rame, Mattias Martelli ne è regista e interprete. La prima nazionale si tiene venerdì alla Teatro Cucinelli di Solomeo, con repliche sabato e domenica a Norcia, in occasione della riapertura del Teatro Civico. E con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazione. Notazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
7: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
9: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
10: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
9: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
11: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Pony Perugia, telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione sportiva locale. In primo piano il calcio. Ultime ore utili per salvare la Ternana prima della seconda asta in programma venerdì. Proseguono gli incontri per trovare un acquirente che martedì hanno coinvolto un imprenditore del sud Italia, la cui identità per ora è rimasta segreta. A tali vertici partecipa anche il direttore generale Mangiarano, che in un'intervista ha ricordato che i dipendenti si sono ricomprati l'azienda, avendo rinunciato a quasi 1,5 milioni di spettanze. Intanto si muovono anche i tifosi, che si stanno organizzando con un comitato per l'azionariato popolare, pronto a scendere in campo soprattutto se l'asta andasse deserta. Il nome scelto è già un claim: la Ternana siamo noi. Nel Perugia il tecnico tedesco sembra vicino alla conferma. Al mister sarebbe stato offerto un anno di contratto alle stesse cifre della scorsa stagione, con benefit legati alla qualificazione ai playoff. Nello staff anche il fratello Salvatore, ex grifone ai tempi di Mazzone. Nei prossimi giorni aspettatevi la fumata bianca, ha detto lo stesso allenatore. Il direttore generale Borras e Riccardo Gaucci hanno intanto pranzato insieme, ma il faccia a faccia decisivo su programmi e contratto è atteso nelle prossime ore. La sua permanenza resta legata a quella di Novellino. Il 1 giugno alla Pala Barton torna il Memorial Luciano Gaucci, la cui terza edizione per la prima volta si tiene a Perugia. Appuntamento alle 18:30 con grandi nomi del calcio, da Fabrizio Ravanelli a Marco Materazzi, passando per altri ex grifoni come Walter Novellino e Giovanni Tedesco. In campo anche il Perugia Calcio a 5. In 15 anni abbiamo visto di tutto e ricordiamo la memoria di mio padre con i grandi campioni, ha detto il figlio Riccardo. Pallavolo. 19 trofei in 9 anni di Superlega. La Sir Perugia è ormai un caso unico nello sport italiano. Il presidente Gino Sirci ha definito la Champions, appena vinta, la più bella di tutte. Vincere due coppe dei campioni consecutive non è cosa comune, e dopo aver vinto lo scudetto c'era il rischio di rallentare. Invece la squadra non ha tradito, ha detto. I ragazzi hanno preso sul serio la finale, dimostrandosi encomiabili per il loro impegno. Elogi anche dal presidente della Lega Pallavolo Righi, che ha attribuito ai successi alla filosofia aziendale del patron. 19 trofei in 9 anni sono un unicum non solo nel pallavolo ma in tutto lo sport. Nuova operazione di mercato per la Bartoccini Perugia, che ha ingaggiato Valentina Colombo, centrale classe 2003 originaria di Lecco, reduce dall'esperienza in A2 con l'Accademia Messina. La giocatrice, cresciuta nel settore giovanile di Busto Arsizio, è rapida a muro di piede, ha già militato in A1 con Casalmaggiore e Cuneo. Perugia è un ulteriore step nel mio percorso di maturazione, ha detto, e l'occasione per misurarmi con una pallavolo di alto livello. Padel, risultato storico per Matilde Minelli, 17enne di Gualdo Tadino, che si allena alla Padel Arena Fastweb di Perugia. Alla seconda tappa del circuito Slam Baimini ad Alessandria ha raggiunto la finale di doppio in coppia con Valentina Tommasi, cedendo dopo oltre 2 ore di gara alla coppia Livioni-Terranova. Raggiungere la finale di una competizione del genere a soli 17 anni, hanno sottolineato dal suo centro di allenamento, rappresenta un traguardo di grande prestigio. Atletica leggera allo Stadio Santa Giuliana di Perugia ha ospitato i campionati regionali di società, nei quali l'Arx Cus Perugia si è confermata campione regionale femminile, conquistando la finale nazionale oro. 11 i titoli regionali individuali conquistati. Ottimo anche il bilancio dell'Atletica Perugia, che ha chiuso con 11 ori, 15 argenti e 11 bronzi. Tra i risultati individuali, da segnalare il nuovo record regionale assoluto nel lancio del martello, conquistato da Angelica Gentili con 54,62 metri.
2: E per il momento è tutto, l'edizione locale di Sportmax torna alle 16:30.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre. www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età ai Giardini Tebris a Ponte Felcino in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
2: down. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Leonardo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4 località Santa Sabina.
2: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, di un preventivo.

Dai Calcio e Maxi Schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.

0: Sono le 11:01. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati a Fiumicino. Mantovani denuncia: siamo stati picchiati, incatenati e ammanettati. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Washington e Teheran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Ma il Pentagono torna a minacciare e gli Stati Uniti sono pronti all'azione. Intanto la nuova autorità sullo stretto di Hormuz annuncia la creazione di una zona marittima controllata. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia. Il cancelliere tedesco Merz scrive intanto ai leader dell'Unione Europea, proponendo di rendere Kiev un membro associato dell'Unione. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ed una profondità di 3 km è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5.51 e nei vicini comuni dell'area flegrea occidentale. Si tratta di una delle scosse più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. Scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli. Calcio: il re di Coppa colpisce ancora. La Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico il suo quinto trionfo in questa competizione. I Villens tornano a vincere un titolo europeo dopo 44 anni. È tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e Jacu, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
1: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene,
5: ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
8: Ehi, ascoltalo!
9: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
10: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
11: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
8: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
12: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
13: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
14: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
15: Forget about me.
16: Max
8: Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
15: Il tuo locale, il tuo evento,
16: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
17: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
15: Per info chiama lo 075 517 9111 anche per messaggi WhatsApp.
8: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da

0: Max Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici, sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove un team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma ogni volta che viene piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca. 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. In più, Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
8: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
9: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
10: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
9: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
0: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp. Max Radio Classic.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
3: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Back to Max, a Max Radio Classic, i successi internazionali che hanno fatto epoca.

0: con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. Picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto del parlamentare 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. E altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Un tasso alcolemico 4 volte il consentito. Un uomo visibilmente ubriaco e sotto stupefacenti si è messo nella notte alla guida della sua auto, investendo 2 sorelle di 75 e 70 anni a Milano. Per una di loro non c'è stato nulla da fare, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, 39 anni, non si è fermato a prestare soccorso, poi si è costituito. Persone travolte a Modena da un'auto. Mai avrei potuto immaginare una cosa del genere, sono le parole che la sorella di Salim El Kudri ha affidato a un audio diffuso dal legale Gianelli. Telefoni, computer, relazioni personali, disagio sociale e psichiatrico sono il campo di indagine in cui si muove la squadra mobile di Modena per ricostruire le ragioni che hanno portato al folle gesto del 31enne. Tennis alle 14, conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Jannik Sinner guida il seeding. Tra le teste di serie anche Cobolli e Darderi. Intanto c'è Amburgo, Darderi sfida nei quarti de minore. In campo anche il doppio Bolelli-Vavassori. È tutto, a più tardi.
5: Ben ritrovati dalla redazione locale, nel primo piano la cronaca.
6: Incidente questa mattina lungo la Flaminia a Spoleto, dove si sono scontrate 3 auto. 2 persone sono rimaste incastrate negli abitacoli e sono state estratte dai vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale sanitario. Uno dei feriti è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Terni, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. La statale è rimasta chiusa per buona parte della mattinata, con lo traffico deviato su percorsi alternativi. Sul posto anche la polizia locale.
7: Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Terni, dove un 25enne della capitale è stato arrestato durante i controlli su alcune auto provenienti da Roma. Le unità cinofile hanno segnalato la presenza di cocaina e chetamina rosa nascosta nel veicolo del giovane. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare anche hashish, marijuana, ecstasy, LSD ed altre sostanze, oltre a contanti e materiale per il confezionamento. 7 persone inoltre sono state segnalate come assunto. A Gualdo Tadino i carabinieri hanno arrestato un 26enne di origini albanesi accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato nel centro cittadino durante un servizio di controllo rafforzato disposto nell'area dell'Eugubino Gualdese. I militari, insospettiti dal comportamento del giovane vicino alla capolinea degli autobus, lo hanno fermato e perquisito. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina già divisa in dosi e 270 euro. Per lui il giudice ha disposto il carcere.
5: Una 25enne è stata molestata in strada martedì sera a Perugia mentre tornava a casa con la sorella nel quartiere Fontivegge. Uno sconosciuto poi identificato in un pensionato iracheno di 77 anni residente in città ha incrociato le due ragazze tornando poi sui suoi passi per molestare la più giovane. Le urla delle due hanno richiamato i carabinieri che hanno arrestato l'uomo anche per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida è stato scarcerato, dovrà presentarsi in caserma 3 volte a settimana. È stato condannato a 1 anno e 4 mesi il 29enne di origini gambiane che nei giorni scorsi, dopo aver molestato una viaggiatrice in stazione a Fontivegge, ha aggredito gli agenti della polizia ferroviaria, ferendone uno con prognosi di 40 giorni. Nei suoi confronti saranno anche avviate le pratiche per l'espulsione. Parliamo di sociale. La giunta regionale ha approvato il piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà. Il documento mette in relazione comuni, zone sociali e terzo settore, definendo le priorità per il triennio 24-26 e la distribuzione delle risorse sui territori. Contrastare la povertà significa uscire dalla logica degli interventi isolati e costruire risposte condivise, ha spiegato l'assessore al welfare Fabio Barcaioli. Le risorse saranno erogate direttamente alle zone sociali senza passaggi intermedi. I parlamentari del PD Anna Ascani e Walter Verini hanno presentato due interrogazioni alla Camera e al Senato ai ministri dello sport e degli interni per chiedere al governo di intervenire sulle iniziative del sindaco di Terni riguardanti la Ternana Calcio. Al centro della richiesta l'ipotesi di ripartenza dalla Serie D della società attraverso una fusione con l'Orvietana, che i Dem definiscono un ennesimo esempio di conflitto di interessi e uso discrezionale dei ruoli istituzionali. Trasporti. Andrea Ragnetti, manager con oltre 35 anni di esperienza internazionale in aziende come Alitalia, Telecom, Philips, è il nuovo presidente della SASE, la società che gestisce l'aeroporto dell'Umbria. Lo ha annunciato la presidente Stefania Proietti presentando il rinnovato consiglio di amministrazione. Nelle CDA anche Andrea Sfascia del Borgo Brufa Resort, la professoressa universitaria Deborah Puglia e Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell'Umbria. Nuova vita a Perugia per i giardini di Via Benedetta nella zona universitaria, che sabato mattina saranno restituiti alla comunità studentesca. L'area, oggetto di interventi di riqualificazione da parte di Adisu, è pensata come luogo di incontro e socialità. Vogliamo restituire agli studenti e alla città un luogo vivo e accogliente, ha detto l'amministratore Giacomo Leonelli, capace di favorire la socialità e la costruzione di relazioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Buongiorno Max.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
6: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano, non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa che ha finito quarto la Premier meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0 rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nel 82 senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendia, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
3: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
4: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché è squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
2: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis. Si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstite azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari, ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante in Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs. Al meeting di Savona, l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Via via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
5: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me
6: in sunshine. Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Pony Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a

che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
6: Back to Max. A Max Radio Classic. Un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
6: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i patriati il deputato Caro Tenuto.
7: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
6: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
8: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
6: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
5: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
9: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare nelle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto lunghe, quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
5: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
10: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la Due Giorni, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
11: L'Osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazione con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione ma al controllo consapevole dell'uso dei social, e per questo è fondamentale essere qui per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
10: Poi l'anullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
12: Un evento importante la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche e soprattutto come si sta evolvendo.
10: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
5: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
13: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
14: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
13: Intanto altro step fondamentale per Jacobs, il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
15: Max to Max, la musica, solo la musica.
0: Ancora la musica.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadgets, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova. Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
1: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
5: Allarme inserito.
6: La tua casa è davvero al sicuro?
7: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
6: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
7: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
6: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
7: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: al centro commerciale Collestrada,
8: Quasar Village,
6: Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

0: Pax Radio News.
1: Un saluto dalla redazione. Legato, preso a pugni e tenuto in ginocchio, un posto del terrore. È il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rientrato in Italia insieme al parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto. I due si trovavano a bordo di un'imbarcazione della flottiglia diretta a Gaza, bloccata poi dalla marina israeliana. Tutti gli attivisti sono stati rilasciati. La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati Faro sul distretto di Torino. Perquisizioni a casa e nello studio dell'ex avvocata ora deceduta di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, Trapani. Nel frattempo il GIP dice no all'arresto delle sorelle indagate dell'ex primo La Rossa di Castelvetrano. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi. La presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, dopo le visite di gennaio e febbraio, torna per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Nell'Italia, con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini che desiderano. Tra le motivazioni, problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa, questi i dati del rapporto annuale dell'Istat. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
3: Max Radio Classic. Bella.

I've heard somebody say just the other day, how love

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: La musica. Solo la musica. Ancora la musica. Max Radio Classic è Max to Max. La musica. Solo la musica. Ancora la musica.

0: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your
2: feet down. Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Info line 0742 62 29 88.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce,
7: da 30 anni il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
9: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 €. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Finirà gli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla. Il video diffuso ieri via social da Ben-Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati, legati e derisi dallo stesso ministro israeliano. Verranno allegate anche le audizioni dei 29 attivisti già rientrati in Italia, tra i quali il giornalista del Fatto Mantovani e il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione sempre ieri dell'ex presidente Raul Castro. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. PIL al più 0,5% nel 2026 contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. A pesare sull'economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Calcio ufficiali, le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A. Ci sarà Zufferli per il derby di Torino, Maresca per Cremonese Como, mentre Milan Cagliari tocca a guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio Pisa e Doveri per Lecce Genoa. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Su Max Radio Classic, Max to Max. Bella è la musica.

0: poco su Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia. Il profumo del pulito.
2: I successi di sempre.
0: Max Radio Classic.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km, rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4, località Santa Sabina.
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
6: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
7: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva.

0: tua cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Classic. Max Parade. Sono i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
3: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
2: Numero 20.

0: Ma sono matta.
1: Max Radio Classic.
2: Max Radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni, in chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Max Parade.
2: La musica ad alto gradimento.
4: Numero 16.
2: Numero 16.

0: Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
1: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
4: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
3: Max Parade.
4: La musica ad alto gradimento.
5: Numero 14.

0: domenica.
1: Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
2: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Ehi, ascoltalo.
8: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
9: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
10: Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
7: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
11: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
7: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
12: Il tuo locale, il tuo evento,
13: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
14: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
12: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
7: Max Parade. La musica ad alto gradimento.
12: Numero 12.
7: Numero 12.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni

0: contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flottiglia, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa di terremoto che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della Protezione Civile. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il consentito ed è risultato positivo a sostanze stupefacenti. Il 39enne che a Milano ha investito 2 sorelle di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta sul colpo, l'altra è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso ma circa un'ora dopo si è costituito agli agenti della polizia locale. A contattare l'ambulanza e le forze dell'ordine sarebbero stati i suoi genitori, che erano stati avvertiti dell'incidente. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sport, calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Gli spettacoli. Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
18: Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
4: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
3: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
5: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
6: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
9: E il tuo locale, il tuo evento,
10: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
11: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
9: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
12: Max Radio Classic, un successo alla radio.

Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono rientrati in Italia il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani. I due hanno raccontato di essere stati presi a botte e minacciati con le armi. Mattarella parla di un trattamento incivile del gesto infimo di Ben-Gvir, convocato l'ambasciatore israeliano. L'UE taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita. A pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nuova visita della premier Meloni a Niscemi, è la terza volta che la presidente del Consiglio torna nella località siciliana colpita dalla frana dello scorso 25 gennaio. L'enorme smottamento ha trascinato a valle diverse case e gli sfollati sono stati circa 1.500. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche e avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Calcio, sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A. Ci sarà Zufferli per il derby di Torino, Maresca per Cremonese Como, mentre Milan Cagliari toccherà guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio Pisa e Doveri per Lecce Genoa. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
0: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 Settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
0: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
9: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadgets, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
10: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
9: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
10: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
11: Ascoltalo.
12: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
13: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
11: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
14: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
15: Allarme inserito.
16: La tua casa è davvero al sicuro?
14: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
16: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
14: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
16: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
14: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
16: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
14: Perugia, via Piccolpasso 42,
16: al centro commerciale Collestrada,
14: Quasar Village,
16: Belvedere a Città di Castello.
14: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
17: A Max Radio Classic è il momento di
18: Max to Max. La musica, solo la musica.
17: Ancora la musica.

0: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
2: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi atto la tua sede.

0: e Ritmo Addosso.
1: Il tuo locale, il tuo evento,
2: la tua festa, la tua cena. In diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 16 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Non si placano le polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir che mostrano i fermati della flottiglia dei Risi mentre erano inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma per cui si ipotizza il sequestro di persona. Durissima la condanna delle istituzioni, Mattarella parla di un trattamento incivile. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo

0: gli USA hanno dichiarato di aver schierato la porta aerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi. Domani abbiamo un altro Consiglio dei Ministri, annuncia la Presidente del Consiglio, e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei con una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è esploso il bradisismo in quell'area. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, chiuse le scuole. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément-Tabor, il Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero uno al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale con Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fusovic. È tutto, a più tardi.
1: Attualità e costume.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
3: Max to Max. La musica.
4: Solo la musica.
3: Ancora la musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
7: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini.

0: Strozza Capponi Perugia, telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your
2: feet down. A Max Radio Classic è il momento di
3: Max to Max. La musica,
2: solo la musica.
3: Ancora la musica.

0: Max Radio Classic.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione sportiva locale, in apertura il calcio.
4: Ternana di nuovo al capolinea, anche la seconda asta per aggiudicarsi il titolo sportivo rossoverde è andata deserta e entro le 12 di giovedì nessuna offerta è stata presentata. Al fallimento del club ora manca solo l'ufficialità del tribunale di Terni, con conseguente interruzione dell'esercizio provvisorio. A seguire la revoca dell'affiliazione alla FIGC e lo svincolo di tutti i calciatori. A nulla sono valsi gli sforzi di tesserati e dipendenti per alleggerire la situazione debitoria della società, insufficienti ad attirare imprenditori disposti a investire nel calcio professionistico ternano. E ora restano aperte due strade per ripartire dai dilettanti. La fusione tra la Ternana Mena di Vandecchi e l'Orvietana di Biagioli, con un trasloco del titolo in Serie D, subordinata alla Disco Verde della FIGC, oppure una nuova società che ricominci dall'eccellenza. Nel Perugia si lavora alla riduzione del monte ingaggi per rientrare nei parametri del salary cap. Il capitano Angella, 37 anni e contratto in scadenza nel 2027, è vicino alla rescissione. Secondo quanto riporta calciogrifo.it, la trattativa sarebbe avanzata grazie anche alla disponibilità del difensore a trovare una soluzione condivisa. Il club avrebbe inoltre comunicato al portiere gemello che è stato posto sul mercato, con Moro Strappini pronti a subentrare tra i pali. Incerto per ora il futuro di Dell'Orco, mentre a Bartolomei sarebbe stato proposto un ruolo da collaboratore in società. Il borgo corcianese di Solomeo ha ospitato la prima tappa dello European Golden Boy 2026, il premio di Tutto Sport al miglior under 21 d'Europa. Nel quartiere generale di Brunello Cucinelli sono stati svelati 100 candidati. In testa alla classifica c'è Lamine Yamal del Barcellona, già vincitore nel 2024 e quindi non rieleggibile. Sul podio anche Emery del PSG e il compagno di club Cubarsí. Il giorno precedente è premiata Linda Under 23, vincitrice del torneo dell'Armonia Sportiva, a cui hanno preso parte anche Milan, Juventus e Atalanta. Sul palco, per i vari panel, per una riflessione sul futuro del calcio, anche Capello, Malagò, Paratici e Sara Gama. Passiamo al volley. Una foresta di coppe, le lacrime di una squadra che ha scritto la storia. La Sir Perugia martedì sera ha celebrato una stagione straordinaria, chiusa con 4 trofei. Il tecnico Lorenzetti, alla guida dei Black Devils da 3 anni, durante i quali ha messo la firma su 10 trofei, ha ricordato il valore del gruppo nei momenti difficili. Una vena di malinconia dal capitano Simone Giannelli, un ringraziamento a tutti i ragazzi, da quelli che restano a quelli che andranno via. E il leitmotiv finale è stato ricominciamo, col libero Max Colaci alla sua ultima stagione da professionista che ha chiusato in chiave cinematografica. Se avessimo dovuto scrivere un film non avremmo usato un copione migliore. Storico risultato anche per il settore giovanile bianconero perugino. La Sir America Thunder 17 ha infatti conquistato l'accesso alla seconda fase delle finali nazionali di categoria Caorle, vincendo tutte e tre le partite del girone. È la prima volta in assoluto per una squadra umbra nella categoria Under 17 con tale formula. Nuova operazione di mercato per la Bartoccini Perugia, che ha ingaggiato Valentina Colombo, centrale classe 2003 originaria di Lecco, reduce dall'esperienza in A2 con l'Accademia Messina. La giocatrice, cresciuta nel settore giovanile di Busto Arsizio, è rapida a muro di piede, ha già militato in A1 con Casalmaggiore e Cuneo. Perugia è un ulteriore step nel mio percorso di maturazione, ha detto, e l'occasione per misurarmi con una pallavolo di alto livello. Parliamo di motori storici e primavera ricca di appuntamenti in Umbria. Il 6 giugno Terni si appresta a ospitare una tappa della 1000 miglia in moto nei borghi più belli d'Italia, giornata che sarà dedicata anche al centenario della nascita del campione del mondo Libero Liberati. Il 12 invece toccherà a Gualdo Tadino accogliere la 1000 miglia, il celebre convoglio di oltre 400 vetture storiche che intorno alle 13 farà sosta in Piazza Martiri per il controllo timbro. Tra le star di questa 44esima rievocazione, 24 Alfa Romeo sportive anteguerra ed una flotta di Ferrari con motori a 12 cilindri.
3: E questa era l'ultima notizia. Sportmax torna alle 18.30.
1: Via via, Vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
5: Max Radio Classiche. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
3: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
5: Il tuo locale, il tuo evento,
6: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
5: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
7: Senza la musica che mondo sarebbe? Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazione. Notazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
0: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
5: E ti sorprenderemo con i nostri superprezzi. Primavera 2026.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricordo.

0: 49 euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 74219. Seguici su Facebook ed Instagram.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del Benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerea nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Non si placano le polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir che mostrano i fermati della flottiglia inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma. Durissima intanto la condanna delle istituzioni, Mattarella parla di un trattamento incivile. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che sconta ancora criticità strutturali. Lo scenario per l'Italia, spiega l'istituto, resta caratterizzato dalla prevalenza di rischi a ribasso. È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita nel centro storico della città emiliana e che a seguito dell'impatto con l'auto guidata dal Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros. Yannick Sinner farà il suo esordio sfidando il francese Tabor, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alice, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli si laveranno contro un qualificato, un lucky loser. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione News, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni. Aia!

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
5: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del Benzinaio.
10: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
11: Max Radio Classic. Un successo alla...

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza

0: caso.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
13: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, GiQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: GiQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e GiQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
8: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
9: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
10: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
8: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
10: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
11: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
12: down. A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
13: Su Max Radio Classic, la musica, solo la musica, ancora la musica.

0: gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
2: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu.

0: Max Radio News.
1: Bentrovati dalla redazione. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson. A renderlo noto il presidente Zelensky, postando un video dell'accaduto. Le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, aggiunto il numero uno di Kiev. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno schierato la portaerei a propulsione Nimitz davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi che ha supportato l'operazione per la cattura del presidente venezuelano Maduro. Ancora polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir che mostrano i fermati della flottiglia inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma. Durissima la condanna del presidente Mattarella che parla di un trattamento incivile. Sub italiani morti alle Maldive, anche gli ultimi due corpi sono stati recuperati nelle profondità marine, restano però ancora molte le incognite da sciogliere sulle cause dell'accaduto. I familiari delle vittime verranno sentiti dalla Procura di Roma e nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca subito individuato. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia-Ungheria, la conferma arriva dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale di una vertebra. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione locale. In primo piano la cronaca. Operazione antidroga della Guardia di Finanza a Terni, dove un 25enne di Roma è stato arrestato. Durante i controlli su alcune auto provenienti dalla capitale, le unità cinofile hanno segnalato la presenza di cocaina e ketamina rosa nascosta nel veicolo del giovane. Dalla perquisizione domiciliare sono poi saltati fuori 200 grammi di hashish e piccole quantità di marijuana, ecstasy, LSD ed altre sostanze, oltre a contanti e materiale per il confezionamento. 7 persone inoltre sono state segnalate come assuntori. Ha aperto lo sportello di un'auto nel parcheggio di Piazzale Umbragesa a Perugia, rubato uno zaino e spintonato con forza il proprietario che cercava di riprenderselo. Un 43enne tunisino con precedenti è stato per questo denunciato dalla polizia per tentata rapina impropria. Alla vista degli agenti l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato in via Trasimano Ovest. A inchiodarlo alle sue responsabilità anche le immagini di videosorveglianza. 2 persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto giovedì mattina lungo la Flaminia nei pressi di Spoleto, dove si sono scontrate 3 auto. 2 conducenti sono rimasti incastrati nell'abitacolo e sono stati estratti dai vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale sanitario. Uno dei feriti è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Terni, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. La statale è rimasta chiusa per buona parte della mattinata, con lo traffico deviato su percorsi alternativi. Sul posto anche la polizia locale. Un atto vandalico nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha interessato un'azienda elettronica di Orvieto specializzata nella produzione e la fornitura di componenti per le telecomunicazioni anche a società israeliane del settore difesa. I malviventi hanno praticato fori nelle vetrate con un martelletto d'emergenza inserendo una cannula per spruzzare vernice rossa all'interno. Digos e commissariato, coordinati dalla procura di Terni, indagano nell'area antagonista. Siamo sorpresi, non produciamo armi, ha detto il titolare dell'azienda. Parliamo di terremoti. Un nuovo studio dell'INGV con l'Università di Berkeley ed il Servizio Geologico degli Stati Uniti fa luce sul ruolo dei fluidi nella sequenza sismica del 2016 nell'Appennino centrale. Una ricerca mostra che la migrazione di anidride carbonica ad alta pressione innescata dal terremoto di Amatrice del 24 agosto potrebbe aver indebolito le faglie vicine, favorendo altri eventi, compreso quello di Norcia del 30 ottobre. Prima di una scossa, le faglie bloccano il movimento dei fluidi, in seguito diventano canali permeabili, un metodo che in futuro potrebbe migliorare la valutazione del rischio sismico durante una sequenza. Resta molto basso il rischio di antivirus in Umbria, dove non si sono avuti né casi sospetti né persone in quarantena. Lo ha assicurato la governatrice Proietti rispondendo ad un'interrogazione in consiglio regionale. La regione ha recepito la circolare ministeriale dell'11 maggio e designato il laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Perugia quale riferimento regionale per la diagnostica del virus, dotato di competenze e strumentazioni necessarie in prima linea anche durante l'emergenza SARS-CoV-2. Parliamo di elezioni tra i comuni al voto alle amministrative di domenica e lunedì prossimo. C'è anche Scheggino, dove tra sindaci e consiglieri sono in lizza 46 candidati, uno ogni 7 elettori. Un dato fuori dall'ordinario per questo piccolo centro della Vannerina, dove molti candidati non risultano neppure residenti nel paese. Le liste espressione del territorio sono infatti due, quella del sindaco uscente Fabio Dottori e del civico Paolo Chiappini, vicino alla centrosinistra. Musica e risate nel doppio appuntamento con la stagione tournée. Giovedì sera al Teatro Morlacchi di Perugia arriva Tiro Mancino con Quando meno me lo aspetto tour, un viaggio intimo tra nuovi brani e grandi classici firmati Federico Zampaglione. Sabato al Teatro Lyric di Assisi ecco invece Valentina Persia con Nata con la Gepierre, one woman show tra ironia e vita vissuta. E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: Edoardo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4 località Santa Sabina.
2: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Allarme inserito.
7: La tua casa è davvero al sicuro?
8: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
7: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
8: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
7: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
8: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
7: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
7: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
7: Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
9: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: Sportmax. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros, che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento. È iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio, con l'Europa League griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento. Sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01, seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
2: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice, perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
1: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, in vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia, con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
5: Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
9: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me in sunshine.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
2: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
6: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie. Con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì al domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
7: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
8: E il tuo locale, il tuo evento,
9: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
8: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
10: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 19:00.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 chilometri, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni.
4: L'economia.
5: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il

0: Potere d'acquisto dei salari che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
1: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
0: Con la firma della Bulgaria l'Italia rimane l'unico paese a non aver ratificato il nuovo meccanismo europeo di stabilità, bloccandone ancora l'istituzione. Deliberato nel 2021, prevede la cessione dell'1% dei depositi bancari al CD, Fondo Salva Stati, che potrebbe intervenire a sostegno dei paesi in difficoltà finanziaria, ma con prestiti a condizioni giudicate troppo restrittive dal governo Meloni. La partita si intreccia con quella della richiesta italiana in una lettera della Premier alla Commissione di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa anche all'energia. Bruxelles frena, salvo far notare che in tale ambito vi sono già strumenti finanziari ancora poco impiegati dall'Italia. A Strasburgo, al microfono di Alessandro Cesellina, riconosce la difficoltà Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, mentre il DEM Nicola Zingaretti parla di fallimento dell'esecutivo.
2: È difficilmente giustificabile rispetto alle imprese, alle famiglie europee, derogare in un caso e non derogare nell'altro. Quindi Giorgia Meloni ha preso di petto la situazione, però insomma il fatto di aver aperto la discussione e ci permette di poter ambire a recuperare tutte le posizioni e a convincere la maggioranza dei commissari e degli stati ad aderire alla proposta italiana.
3: Noi crediamo che il tema dell'energia deve essere preso in considerazione perché è un tema che devasta molte imprese e soprattutto famiglie. Detto questo, è evidente che quella lettera è anche un timbro sul fallimento del governo Meloni che guida ormai da 4 anni un paese che ha bassa crescita, alta fiscalità e immenso debito pubblico, tanto da non essere riuscita a uscire dalla procedura di infrazione.
0: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee, Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente, il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Il meteo.
5: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
7: Max to Max, la musica, solo la musica. Ancora la

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadgets, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
1: Ascoltalo.
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso,
9: rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
10: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
11: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 74219. Seguici su Facebook ed Instagram.
12: Allarme inserito.
13: La tua casa è davvero al sicuro?
14: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
13: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
14: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
13: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
14: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
13: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
15: Perugia, via Piccolpasso 42,
13: al centro commerciale Collestrada,
15: Quasar Village,
13: Belvedere a Città di Castello.
14: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
16: Max Radio Classic, musica da vivere, successi da cantare.

0: Max Radio Classic. È Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Buonasera dalla redazione. Gli attivisti della Global Sumo de Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi, sono atterrati a Istanbul. Sono tornati in Italia invece il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti. La Procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir con gli attivisti fermati. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Interna della Federazione Russa nella regione ucraina di Kherson, a renderlo noto il presidente Zelensky. Le perdite russe ammontano circa un centinaio tra morti e feriti, aggiunto il numero uno di Kiev. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi. Domani abbiamo un altro Consiglio dei Ministri, annuncia la Presidente. Vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. La terra ha tremato questa mattina vicino all'area dei campi Flegrei, una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. In corso le verifiche, anche se non si ha notizia di danni importanti. Ciclismo: Alec Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Edoardo Zambanini, nono, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Alfonso Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
5: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
7: Back to Max. A Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 €. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Gli attivisti della flottiglia prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi sono atterrati a Istanbul. Sono tornati in Italia invece il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti, perciò la Procura di Roma acquisirà il video di Ben Givir con gli attivisti fermati. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Visita della Premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani vorremmo licenziare 2 programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la Premier intervenendo in consiglio comunale e sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati. È durato poco più di 2 ore l'interrogatorio bis di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Al centro del quadro accusatorio restano i tempi d'inizio dell'espianto del cuore malato del bambino deceduto il 21 febbraio al Monaldi di Napoli. Il tennis, se al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso per Jasmine Paolini nel femminile. Al primo turno del Roland Garros ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, ossia Dayana Jastremska. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it. Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. In più, Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai, i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Max Radio Class, Max Radio Class, Max Radio Class, Max Radio Class, la musica è protagonista.

tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, revisione.

sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età, migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet down. Max Radio Class.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
0: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
4: Boldo, vieni qui.
5: Le novità.
4: Bravo.
5: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4, località Santa Sabina.
3: Radio Live, l'esclusiva.

0: tua cena in diretta su Maxeradio FM, web, social, tutto su Maxeradio Classic e Maxeradio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 21:00.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 €. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
6: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
7: Ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
6: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
8: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
6: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
5: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. E anche come durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'Arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni. C'è l'emergenza abitativa al centro del numero speciale di Eutopica, la rivista di ALI, Autonomie Locali Italiane, un tema sul quale il governo ha da poco presentato il nuovo piano casa, che si estende nell'arco di 10 anni. Nicola Compagnone ne ha parlato con Emily Clancy, vice sindaca della città di Bologna.
9: Abbiamo bisogno proprio di un piano casa nazionale, diciamo, degno di questo nome, e confrontarsi su questo anche portando l'attenzione a quello che serve agli enti locali, che sono in prima linea nel fronteggiare la crisi abitativa, finanziamenti sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica, il contributo affitto, investimenti magari per utilizzare le aree dismesse, gli immobili dismessi sui nostri territori per politiche abitative, per studentati pubblici.
10: Ovviamente lei ha parlato di piano casa, qual è il vostro giudizio?
9: Siamo abbastanza preoccupati di alcune disposizioni del piano, nel senso che ad esempio è prevista la possibilità di vendere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che però in alcuni casi è di proprietà dei comuni, e molte previsioni proprio non tengono conto, diciamo, delle necessità degli enti locali.
10: Ecco, a proposito di enti locali, cosa state facendo voi a Bologna in merito?
9: Stiamo ristrutturando tutto il nostro sistema di edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo uno stop alla vendita, anche per questo ci preoccupa molto l'articolo del piano casa del governo, perché stiamo andando invece proprio nella direzione opposta per avere tutte le nostre case affittate e ristrutturate. Abbiamo poi creato un'agenzia sociale per l'affitto per aggredire, diciamo, anche il patrimonio privato affitto della nostra città.
5: Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
11: Prova a prendermi è il film preferito di Kimmy Antonelli. Alfiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possono ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Gli spettacoli.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
20: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
21: Qual è il piano?
22: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
19: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
22: Troverò io la marmotta.
19: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
23: Troverò dentro una foto.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
6: down. Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
9: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
11: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
12: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
10: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
13: Allarme. inserito.
14: La tua casa è davvero al sicuro?
15: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
14: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
15: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
14: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
15: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
14: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
16: Perugia, via Piccolpasso 42.
14: Al centro commerciale Collestrada.
16: Quasar Village.
14: Belvedere a Città di Castello.
15: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
17: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
18: Max Radio Classic.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del Benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
8: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4, località Santa Sabina.
2: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio e celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
5: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
10: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
11: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
12: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
10: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
12: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
13: Allarme inserito.
12: La tua casa è davvero al sicuro?
10: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
12: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
10: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
12: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
10: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
12: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
14: Perugia, via Piccolpasso 42,
12: al centro commerciale Collestrada,
14: Quasar Village,
12: Belvedere a Città di Castello.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
15: Back to Max a Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it. The
6: country resist. Blue Max, la musica si colora di blu.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vino.

0: Strozza Capponi Perugia, telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Amax Radio Classic, Blue Max, la musica per sognare.

stavo più, mi accoglierai con la fretta.

0: ritroverò insieme a quella che ha preso il posto mio.
1: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successo. Musica da vivere, successi da cantare.
2: I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants.

0: without you.
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
1: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
6: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
7: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
8: Il tuo locale, il tuo evento,
9: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
10: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
8: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
11: Blue Max, la notte di Max Radio Classic.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Amax Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: trema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: è mezzanotte e 59 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: è 1:59.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.